Dio mama, Dio sa, Dio mama, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa, Dio sa,

0: Gapo. Gapo.
1: Gapo.
0: Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gapo. Gap

Hey, Mugabe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Chitambe, Ch